0: Capurro proletariato!
1: Capitanisco, siete veloci! Ci siamo, siamo!